0: No! Vogliamo lasciare che consolidi questo.
1: Spirituality prepared for publication. Spirituality.